un'altra volta, è già settembre, e le persone in tutto questo via, e la memoria sono

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanati. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanati. Solo adesso ho già capito.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Ed ora da Radio Salso Monteganate, C'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

I polacchi indicano con il nome di mazurka blu quell'ultima danza che si balla a chiusura di una festa alle prime luci del mattino. In quell'atmosfera incantata, irreale e sognante, spesso nasce un amore. Così può anche capitare che Giuliano, scapolo impenitente, si innamori di Bianca, una delle più belle ragazze di Vienna. Per sposarla, Giuliano abbandona la sua ultima fiamma, Gretel, ballerina di corte. Inutilmente i suoi più cari amici, compagni di Valdoria e primo fra tutti Adolaro, ridono della sua resa improvvisa e incondizionata. Giuliano e Bianca si sposano. La festa di nozze è splendida e i due sposini sembrano filare il perfetto amore.

Tra i molti regali, Bianca, che è orfana, riceve in dono assieme all'eredità materna un medaglione a cui attribuisce poteri di talismano della felicità. Infatti la madre le ha fatto promettere di aprirlo solo qualora dovesse capitarle qualche grosso dispiacere. Improvvisamente, nel bel mezzo della festa di nozze, appare Gretel, l'amica abbandonata, che non intende uscire di scena così tranquillamente. Adolaro tenta di calmarla, ma non può impedire l'incontro con Giuliano, che teme lo scandalo e la gelosia di Bianca. Con sferzante ironia, Gretel gli dice di essere venuta solo per porgere a lui e alla sposina i suoi migliori auguri di felicità. Adolaro finalmente riesce a calmare Gretel, convincendola che tra un uomo e una donna è sempre la stessa storia che si ripete.

Il rivedere Gretel, ma soprattutto la minaccia di Bianca che gli dice che se venisse a conoscenza di qualche suo inganno, tutto tra loro sarebbe finito, conduce Giuliano a considerazioni non del tutto allegre sulla situazione dell'uomo sposato.

Come era inevitabile, Bianca e Gretel si incontrano. Bianca ha dei sospetti e riesce a far parlare Adolaro. Giuliano dunque la inganna. Tutto il suo sogno d'amore crolla. Vuol fuggire via, lontano. Ma ci sono gli invitati. Bisogna fingere di essere felice.

Ma rimasta sola, Bianca ricorre al medaglione della mamma. Vi trova un indirizzo, quello del barone Reiger, e l'invito di rivolgersi a lui. Troverà comprensione e protezione. A Bianca questa pare l'unica decisione possibile. Disperata,

Il barone Reiger è un vecchio distinto nobiluomo che fu a suo tempo innamorato follemente ma senza speranza della madre di Bianca. In nome di quell'amore mai dimenticato, egli è ora pronto ad aiutare Bianca ospitandola. Ma le complicazioni non sono finite. Il barone ha un giovane nipote, Angioletto, e Bianca nota subito che rassomiglia stranamente ad Adolaro. È vero che Angioletto è una perla e Adolaro è uno scavezzacollo, però... Ma Angioletto convince Bianca raccontandole di un suo cattivo fratello gemello cacciato di casa dallo zio.

Col tempo la presenza di Bianca porta nella severa casa del barone una ventata di giovinezza, di freschezza, di primavera. Riesce persino a organizzare delle feste danzanti. Durante una festa, appunto, Bianca scopre che Angioletto e Adolaro sono in realtà la stessa persona. Il dolce Angioletto, fuori casa e all'insaputa del terribile zio, si trasforma in Adolaro, donnaiolo pronto ad ogni avventura. Ma sia lui che Bianca hanno motivi validi per non tradirsi a vicenda. Giuliano, infatti, dopo la fuga di Bianca, sta disperatamente cercando di rintracciare sua moglie. Solo ora ha capito quanto la amasse veramente.

Gretel, pentita per cercare di sistemare le cose e perché lei non sia più considerata un impedimento tra Giuliano e Bianca, propone ad Adolaro di sposarlo, ma il giovinotto non è dello stesso avviso.

Finalmente Giuliano rintraccia Bianca e le dichiara di essere disposto a ridarle la sua libertà. Ora è solo l'orgoglio a impedire che Bianca e Giuliano si buttino le braccia al collo. In fondo desiderano solo questo, e lo faranno. Complice compiacente, la musica della mazurka, la mazurka blu.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate, non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate, solo adesso ho già capito.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
6: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè,
3: salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsomaggiore.

buona colazione. No, non c'è freddo, eh? 9 gradi. Questa mattina alle 7, 9, 9, 9. Perciò tutto bene. Ai più attenti, Anna compresa, che è attentissima. Ciao Anna, ciao, ti voglio bene. Sapete che avrete sentito stamattina il passaggio per il grande Brancardi che è venuto a mancare ieri. E fortunatamente fra i personaggi che Radio Montecanate ha intervistato nel corso di questi oltre 40 anni, c'è anche Brancardi con lo stacchetto che oggi metteremo, o metterò, ho già fatto per 2 o 3 volte nel corso della giornata. Sentirete la sua voce, questo personaggio che ieri sera, almeno tutti i telegiornali italiani ne hanno parlato. Sentirete Radio Montecanate, la sua ironia sempre anche negli stacchetti. Abbiamo invece l'appuntamento, ecco, attenzione. Le segreterie, io le ho controllate, parlano italiano. Quando magari fate un numero, il numero, può darsi che senza volerlo scatti da sola e cancelli. Perciò voi date, Anna, dà il tuo messaggio alla segreteria, che viene recepito ugualmente anche se non c'è il comunicato. Poco male. Comunque adesso tutto dovrebbe essere a posto. Passiamo agli 28 punti. 28 punti per, a parte il fatto, Enrica, non farti fregare dall'Anna, eh. Non farti fregare dall'Anna per la SIAE. Beh, l'Anna ha veramente tante, tante, tante conoscenze, e lo vedrete. Magari è proprio lei a dirmi, non il borghetto che non ricordo neanche il nome, che mi ha detto o gli hanno suggerito ad Enrica. Perciò, oi, Enrica e Lusette. Indulumi alla sé, hai detto, ci siamo dimenticati, quando ci siamo visti, a dirmi chi è quel Luget lì. Beh, io sono curioso di natura. Chi è il Luget di Salso? Mai sentito in vita mia. Comunque, prima o poi riuscirò a conoscere quel nome. Personaggio, non posso dirlo perché non lo conosco, ma è quel nome simpaticissimo, Lusette. Ed abbiamo invece, fino al 1950, Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Guardiamo se l'Anna ha capito il gioco, quello del disco quiz, che, ripeto, in questo caso

non serve sapere, non serve, proprio è una inutilità, è inutile, gioco di parole, inutile, è sapere se è una cover o originale, un originale, proprio c'entra niente. Con Perè cerchiamo non una voce, un brano cantato da questo o quel cantante, bensì un'introduzione di una canzone. Anna, te capi ben? Sì, l'Anna ha capito. E allora sentiamo qual è questo disco quiz, che fra l'altro dico all'Anna è originale, non è una cover, anche se non c'entra nulla.

Andiamo con il rumore, addirittura per il rumore ho 49 punti. Sentiamolo, sentiamo anche cos'è che provoca, fa questo rumore. Sentitelo.

0: Partiamo immediatamente con il primo notiziario di questa mattina. Riauguro a tutti voi, stamattina avete ascoltato la Mazurka Blu, che bello, che belle queste operette. Mi spiace solo che ce ne saranno ancora per 3 giorni, domani Anna avremo Paganini, non ripete, Paganini.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo 2 poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno 2 iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, è la, nostro, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Dana, un meticcio, un cagnolino taglia media che cerca casa. Chi vuole adottare Dana, 347-03-61-628 è l'EMPA Adozioni. EMPA Adozioni Parma. Ed abbiamo un altro tenero cucciolo, un cucciolone di 4 mesi. Appartiene a una sfortunata cucciolata. Chi vuole adottare... mamma bassotta e il papà sconosciuto. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. È rimasto da solo, nessuno lo ha adottato, ma basta guardare Nello, un micetto bello che trovate sulla mia pagina Facebook, per dargli una famiglia. Contattate il 349 34 05 200. Ricordo che oggi Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Calicantus, piante e fiori, oggi chiuso, ma ha il pensiero del giorno. Se un giorno arriverai a cadere, non preoccuparti, fai come il sole che ogni sera cade, però ogni mattina si rialza con tutto il suo splendore.

Ed abbiamo Sardegna, stato estratto vivo lo speleologo bloccato per 27 ore nella grotta di Aiuti. Luca Olmetto, 31 anni, ricordiamo, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, perciò ricordiamolo, è una cosa molto molto bella. Ed abbiamo ancora fermato dai carabinieri, muore dopo un malore, è un uomo malore in ospedale, dove è stato portato per le prime cure. È successo a Lodi, 39 anni, fermato per su richiesta di alcuni residenti, perché visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente aveva tentato un furto, bloccato a terra perché urlava, si agitava, arresto cardiaco, muore. Perciò magari danno la colpa a qualcuno che non c'entra nulla. Vabbè, precipita dal tetto, tragedia sul lavoro a Fiano Romano. Quelle porte della capitale, un operaio è caduto da un capannone industriale di un tetto, 57 anni, lucernario di circa il salto di circa 8 metri, inutili i soccorsi. Come vedete, un guaio, come sempre, è quello purtroppo di incidenti mortali sul lavoro. Ed abbiamo uno dei cinque politici sulla mia mano. Cinque. Uno di questi è Giorgetti. Giorgetti, appello alle Camere, che chi vuole contribuire lo faccia. Siamo messi male economicamente, lo dice il ministro della economia, chi può aiutare lo faccia. Spero che saltino fuori i colossi che non pagano tasse e non pagano nulla per aiutare i più bisognosi. Mentre invece dopo Giorgetti, che adoro, abbiamo la Lega. Salvini si dimette da segretario. Perciò l'ha dovuto, non è che si sia dimesso perché logicamente per rimostrare, no, deve farlo per ricandidarsi di nuovo come segretario. Vedremo se qualcuno poi lo voterà, lo vedremo se sarà ancora lui il segretario della Lega. E abbiamo invece un monito della NATO. È la NATO che non scherza, lo diciamo a Putin. Putin, se colpiti, anche minimamente, reagiremo in tutta la nostra potenza. Mosca gela però la tregua, fa quel cavolo, che vuole, uccide, sperpera, invade, fa quello che vuole. Intanto la NATO è pronta al peggio, perché di quelle persone non c'è da fidarsi. Ed abbiamo dalla intelligenza artificiale, c'è una spinta alla crescita, è l'allarme dell'intelligenza artificiale, tranne Trump, che non ha capito nulla dell'intelligenza
artificiale, lui proprio è negato, è come certi un certo mio conoscente, lo dico, che capisce per parpum. L'intelligenza artificiale aiuta, ma vuole controllata, lo vedremo prossimamente su questi schermi, ne stanno parlando un po' in tutto il mondo. Criminalità, stiamo parlando di Parma, sempre più denunce, sempre più boom di furti, rapine e poi calcolate che una alta percentuale non denuncia più i furti, specialmente quelli nei supermercati che vengono perpetrati ogni giorno. Tutti i giorni ai supermercati siate guardinghi. Intanto Parma purtroppo è al 14° posto della classifica nazionale. Quasi 20.000 pratiche, 700 in più dell'anno scorso, ma ripeto, in molti non denunciano, in molti preferiscono non perdere tempo, perché tanto c'è sempre un escamotage con un buon avvocato per fregare chi è stato fregato. Comuni dicono che sono inascoltati, mancano i controlli, ed è vero, dare la colpa ai sindaci è una cosa sbagliatissima, perché mancano i controlli. Ed abbiamo via Spezia, via molto trafficata a Parma, arriva la rotatoria, sì, al trasloco di 5 platani, progetto presentato dall'ANAS, che prenderà la pista ciclabile anche da Parma a Collecchio. Ed abbiamo un'altra bella notizia per Parma: chi non ricorda il centralissimo Hotel Milano a Parma, non quello di Salso, mamma mia quando lo vedo, quando vedo io che l'ho vissuto con Mirigliani, l'ho praticato, vabbè, parliamo di Parma, rinasce, ed ecco che rinasce non come albergo ma come studentato, perciò gli studenti, OS 72 posti in affitti agevolati, ce lo auguriamo che siano veramente affitti agevolati. Ed abbiamo invece Nicolas Jelfried Bernardi, quel ragazzo coinvolto in un incidente con un'auto nuova di pacca, un'auto sportiva di grande pregio, che ha letteralmente schiacciato il gazebo in via Dante. Dice quello coinvolto nell'incidente stradale, dice che non era alla guida ubriaco né drogato, questo l'hanno appurato i test, logicamente questo però non preclude che ha disfatto un gazebo, e se lo avesse fatto mezz'ora prima il gazebo sarebbe stato pieno di studenti che stavano facendo animazione. Ed abbiamo Salso Maggiore fermato con un etto di cocaina pura in macchina, un 52enne italianissimo è stato, no,
No, no, ma cosa dite? Arrestato, denunciato. Solo denunciato, non gli sarà fatto nulla. Non preoccupatevi, lo diciamo ai bonisti che non debbono preoccuparsi. Ed abbiamo i nati oggi, intanto Sant'Edoardo Confessore e San Romolo. Mancheremo i nati oggi, sono molto determinati per quanto riguarda il lavoro e la vita professionale, pretendono molta serietà anche dagli altri e si vantano di ottenere ottimi risultati. A volte purtroppo si rivelano un po' troppo rigidi e spietati e per questo hanno difficoltà a diciamo resistere felici in molti periodi lunghi. Hanno quindi bisogno di trovarsi un rifugio allo stress, ma questo per loro è un'impresa a volte assai ardua perché non riescono a prendere la vita con semplicità. Stranamente, i nati oggi si contraddistinguono per la gentilezza, l'altruismo nei confronti dei loro cari. Forse sono più duri con se stessi che con gli altri, ma pochi sono in grado di capirlo. I pregi è intenso e molto perfezionista, i difetti è iperstressato e critico anche con se stesso. E abbiamo il tempo oggi, tempo in prevalenza soleggiato, foschie dense nelle ore fredde, zero termico 3400 metri, temperature minime più 9, quelle che avevamo qui questa mattina, 21 le massime, 20 deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì.

0: Notizie flash. Flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: Radio qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate. Solo adesso ho già capito.
4: Che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
8: Bene, ed ora un servizio di noleggio costo copia. Passiamo a Gianluca. Gianluca, a cui mando un salutone. Gianluca, che mi ha permesso di pubblicare le sue foto, due bellissime foto, belle, con la Vilma De Angeli, insieme a Brancardi, che oggi uso come stacchetto, quello stacchetto che gli ho fatto registrare personalmente ai nostri Free Show, il più grande spettacolo musicale, il più grandissimo spettacolo musicale mai venuto a Salso. Ecco, in quel frangente ho fatto dire a Brancardi per Radio Montecanate, e lo sentirete nel corso di tutta la giornata come stacchetto di base. Ed dicevo, Gianluca, il grande Savoldi, grande Gianluca, cui voglio dedicare una canzone. Voglio iniziare con la Vilma De Angeli. Vilma De Angeli con il suo Nessuno. Attenzione, che poi vi farò un quiz su questo brano. Allora, Vilma De Angeli, 1959, Nessuno.

0: E per il grande Gianluca, gentilissimo, mai visto una persona così gentile, così preparata intanto e brava, brava nel suo campo, cioè come cantante. Abbiamo ascoltato Vilma De Angeli, scomparsa ieri, e oggi onoriamo anche Brancardi con quello stacchetto dedicato a Radio Monte Canate. Ed abbiamo una domanda: qual è la versione molto famosa di Nessuno? Qual è la versione più famosa di Nessuno? Pensate che io l'ho vista in televisione in bianco e nero, nello studio 1, fra i due protagonisti. Eccolo qui. Tina, vale un punto, lo meriti. Sentiamo.
1: Betty Curtis.
0: E no, è Mina.
1: Non ho capito la domanda.
0: È Mina, ma allora non si risponde. No, mi dai ragione, non si risponde. Ma è Mina, Anzi, ve la dedico, vi dedico Betty Curtis. No, è Mina, la versione. Infatti c'era Alberto Lupo a Studio 1, anzi me la trovo, scusatemi se ve la faccio riascoltare. Pensate, Gianluca, i due modi diversi di canto, belli tutti e due. Ecco, se quando non capite la domanda, aspettate magari che la rifà, ma non è un'osservazione, per l'amor di Dio. Allora, sentiamo il Nessuno di Mina. L'ha fatta anche Nessuno, Tony Dall'Ara, però, ripeto, questa versione l'ha fatta Mina, non la trovo, mamma mia, quando si fanno le cose impreparate, chiedo scusa, qui a Milva, non è Mina, no, per farvi vedere la differenza di interpretazione, però qui lo dico e intervengo su Anna, la musica è sempre uguale, è sempre, sempre uguale.

0: Nessuno, guardiamo chi ha il coraggio, la forza di vincere 3 punti con una facile sciogli lingua. Guardiamo chi ha la lingua sciolta questa mattina. Guardiamo chi affronta al buio uno sciogli lingua. Io ho dei dubbi che ci siano dei coraggiosi, ma non si sa mai. Coraggioso, chiunque sia. Sì.
1: Bravo.
2: Tina, bravissima. Sei stata bravissima il sabato. Allora, tu senti bene, io ti sento bene. Vado a leggerti la domanda che mi sembra molto facile.
1: Aspetta che abbasso la TV.
2: Te fai con comodo, quando vuoi io parto.
1: Ecco, vai.
2: Li vuoi quei kiwi? Se non vuoi che i kiwi, che kiwi vuoi?
1: Se non vuoi quel kiwi.
2: No, no, non se.
1: Se vuoi il kiwi.
2: No, però non ti tolgo nessun punto.
0: Sei stata bravi. Non era facile. Allora, li vuoi che quei... Anche io mi sbaglio, dunque, e leggo. Li vuoi quei kiwi? Se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Provate a fare questo. Complimenti, un applauso a Latina per il suo coraggio. Provate a far la prova. Allora, lo ripeto, Gianluca, li vuoi quei kiwi? Se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Non è facile, credetemi, provate. Dedico a Latina, bravissima, brava, brava, brava, Patrice Jouvet con I Love America.

0: anni 80-90, sempre la migliore discoteca al mondo. Migliore, I Love America, Patrice Jouvet. L'indovinello per voi del sabato. Indovinello fresco e bello. Vale 3 punti per voi del sabato. No, 3 punti, chiedo scusa. 3 premi e 30 punti per voi meno coraggiosi che non giocate al sabato, avete 5 punti. Guardiamo se qualcuno riesce a vincere. Il nome femminile è con l'iniziale di Torino, dove c'è l'amico Pietro. Tortona. Torino, capitale, prima capitale d'Italia. Ecco il chi, come ogni sera, sì?
1: Tosca.
0: Tosca? Tosca. Lei, insomma, latina, ha in mente Puccini. Puccini. Donna non vidi mai... La grande Tosca, grande. Tina, voglio ridarti il premio del punto che non ti ho tolto nell'indovinello. Silvana, sei ancora indaffarata? Niente. Diletta, so che è in riposo, Latina, Nella, come ben sapete, ha problemi di sede. Tina, per te voglio darti un punto. È un nome che ricorre spesso e volentieri a Radio Monte Canate. Nome che ricorre spesso, eccolo qui, guardiamo chi può essere.
1: Teresa.
0: Senti Tina, sentiamo chi è, anche, pronto? Sì?
1: Tina.
0: Sei l'Anna?
1: Sono Graziella.
0: Graziella. Graziella, va benissimo. Graziella con l'intraprendente Graziella di
2: come battezzato è Tina. Allora il nome battezzato è Tina.
0: Tina, il nome battezzato, un punto per Graziella, eccolo qui, ne ha 2, ne aveva già 1, Tina, molto ricorrente alla radio. Andiamo con la pubblicità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio da qua, radio da là, radio da sopra, radio da sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Monte Canate. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Monte Canate. Solo adesso ho già capito.
5: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Volare.
6: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
8: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

come diciamo in vernacolo, vale due punti: cadere a terra per debolezza, proprio ricordo, collassare per terra. Come diciamo in dialetto vero, puro, sano? Collassare per terra per debolezza, un malore,

0: 5, 4, eccomi qua.
1: Le da zu me un pe.
2: Le da zu, scusa, come un?
1: Me un pe.
2: Ah, me un per.
0: Le da zu me un per. No, mai sentito, venne su dal per, sì, ma le da zu me un per, cadere quando... la pera è marcia o matura, no, ma noi in dialetto, Tina, diciamo in un altro modo. Le da zoom si dice, brava Tina, si dice come? Guardiamo se c'è la perfezione alla domanda, perlomeno la Tina mi ha dato l'occasione di poter dirvi che questo più che Piacentino, spero che Ubaldo lo sappia o l'abbia sentito, perché non credo che faccia parte, non credo che faccia parte del dialetto piacentino. Le cascasù mer rumlas. Sapete cos'è un rumlas? Un sacco, un sacco che cade come Cusca, che cade a vuoto. Ubaldo, senz'altro tu lo sapevi, le cascasù, sentiamo se c'è qualche precisazione, benvengano sempre.
1: No, diciamo anche noi a Piacenza.
2: Ah, lo dite anche voi.
0: Perfetto. Rumlas, le cascasù merumlas, un sacco, si dice alle volte sacco vuoto o pieno di crusca, crusca che logicamente non ha il potere di tenere in piedi un sacco. Le cascasù merumlas. Benissimo, abbiamo dato, ma andava Tina, non hai detto niente di sbagliato, perché le cascasù memper si dice anche in quel modo. Però adesso vado con una canzoncina. È una bella, bella, bella canzone che risveglierà il cuore di chi, ripeto, ha sentore di questo genere di musica. Non c'è più niente da fare. È lui, Bobby Solo.

0: Qualcosa vale un punto regalo, è talmente famosa, famosa l'università, la più grande università, più prestigiosa, Università di Parigi. Come si chiama? Comment s'appelle? Io lo so. Come si chiama la più prestigiosa Università di Parigi? Come si chiama la più prestigiosa eccolo qui, siamo a 20:20, fuori tempo completo.
1: Sì? Fuori tempo, la Sorbona.
2: Sorbona.
0: Fuori, sì, sei fuori completamente tempo, la famosa Sorbona. Poi ti do la domanda di riserva. Tina, più veloce e vedrai, la Sorbona, è risaputo, era facile, proprio a domanda risposta. Ed dedichiamo a Pietro, che mi ha già scritto, logicamente, come mi hanno già scritto in tanti e che ringrazio tantissimo. Ricordate le due meravigliose gemelle Kessler. Una alla morte non ha retto al dolore e anche lei è dovuta morire insieme alla gemella. Che meraviglia, che bel mondo, che bel mondo. Finita la terrificante guerra mondiale che ha distrutto l'Europa rasa al suolo e ci sono degli idioti che comandano il mondo ancora, che perpetrano quegli scempi. Allora non parliamo che cose che sapete tutti. Andiamo con la notte piccola così. Kessler.

0: ecco qui, adesso facciamo poi un... Tina, voglio regalarti il punto. Abbiamo detto che la Sorbona è la più prestigiosa università di Parigi. E qual è la più prestigiosa università di Londra? Graziella, Graziella, qual è la più prestigiosa università di Londra? Qual è la più prestigiosa università di Londra? 25. È Oxford, è famosa in tutto il mondo, esce dall'università di Oxford. Era molto facile. Poco male, adesso faccio un'altra domanda facilissima che vi do 3 punti. Per adesso vorrei, ecco qui, faccio un esempio, sentite questa versione di parole, parole, parole.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo.
0: Allora, questo è parole, parole. Anna, sei in ascolto, so che sei lì in ascolto. Questa è parole, parole che Mina ha fatto con Alberto Lupo.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
0: E se con la prime fois. Questa è parole, parole con Xaver Zanet, sempre Mina.
2: Amor mio, che mi occorre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez.

0: grande, grande, come la bella canzone, grande, grande, grande di Mina. A proposito, dove è nata la prima università al mondo? Qual è la prima università al mondo? Brava, chiunque sia.
1: Brava.
2: A Bologna.
1: Bologna,
0: Brava Tina, brava. Abbiamo l'onore di avere a Bologna fatto la prima università al mondo. Tina, bravissima. Due punti, non uno. Graziella, ti aspettavo. 47, a Bologna nasce, non c'è Oxford, non c'è la Sorbona, non c'è la De Weil, quella spagnola, ma a Bologna nasce la prima università, il primo centro grande di cultura. Brava Tina. Andiamo con il prossimo brano, che sarà l'ultimo, perciò voglio concludere. Sono partito con Gianluca Savoldi, ciao Gianluca, con una preghiera che mi ha fatto ieri, di mettere un brano della Vilma De Angeli, e addirittura accontento Gianluca con un secondo brano anche di Vilma De Angeli, dopo Nessuno, è Patatina, 1961.

0: patatina come te. Allora, vale 2 punti? Ho dei dubbi che ve la caviate con questa domanda. Chi ha scritto e lanciato per primo questa canzone? Lo sai, Gianluca? Sai, Gianluca, sì. Se vuoi, hai le 2 linee a disposizione che ti metto. Chi ha scritto e lanciato questa canzone? Forse è più rappresentata della versione di Vilma De Angeli. Ai, ai, ai, ai, ecco qui, come ogni cela, eccolo.
1: Gianni Meccia.
2: Gianni Meccia.
0: Bravissima. Un punticino anche a Tina. Eccolo qui.

0: Non ve la faccio ascoltare, però do il punto a Latina meritevole. Era facile, eh? 48, Bazar 40. Era a Salso ed andiamo con la pubblicità.
1: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto, ma che radio è radio, questa sì che è una bella radio, Radio Montecanate, non ho fame, me la fai venire, ho fame, me la fai passare, Radio Montecanate, solo adesso ho già capito.
3: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte.

0: chiede: per tanti anni una borghigiana, tuttora viva e vegeta, aveva prestato volontariato nel punto ristoro donatori Avis, che dopo la donazione trovavano un profumato panino e un profumato panino e bicchiere di vino, chi voleva berlo. Chi è questa fidentina, generosi, volontaria? Tutti i volontari, mi alzo tanto di cappello. Mentre invece voi salsesi, chi mi sa dire? Il Detraz era convento, chi non lo sapesse, il primo vero grande albergo di Salso, salvo quello in via Loschi, che era un alberghetto, poco grande albergo. Primo, dov'era l'ingresso dell'albergo? Dov'era la recepzione dell'albergo Detraz a Salso? Dove si accoglievano Giorgio? No, forse Giorgio non c'era ancora. Accoglievano i clienti. Eccolo qui, magari Enrica. Sì?
1: È lì. No, no, non comincia Viale Matteotti. Comunque è lì davanti dove c'è quella aiuola sul viale. Fianco al Verdi, lì un po' più avanti.
0: Dov'è l'aiuola? Non ho capito, Erika. Fammi capire, dov'era?
1: Lo sai che c'è un'aiuola lì che divide le due strade?
0: L'aiuola? Secondo me, grazie Erika, grazie. Non ho capito, ma è lo stesso, ti interpreto io. Allora, l'Erika ha capito benissimo che non era nell'angolo. Erika, io sono fatto per semplificare le cose, datemi ragione. Dov'è l'aiuola, mica l'aiuola? Proprio al centro del palazzo, al centro, in mezzo. Dopo, per esigenza di traffico, Erika, spiego bene, esigenza di traffico, logicamente l'han fatto nell'angolo dove c'era anche il parcheggio, perché era impossibile scaricare i bagagli in viale Matteotti, lì al centro. Comunque il punto è tuo. Mentre invece, però, spiegate le cose, io che semplifico le cose non mi capite, voi che mi date le cose complicate avete visto che ho capito lo stesso quello che mi ha detto l'Erika. Ripeto, al centro palazzo, lì c'era, ricordo benissimo, abitavo lì, lì, poi per esigenza di traffico l'hanno spostato nell'angolo che fa dove c'è il parcheggio, arrivavano le auto senza intracciare il traffico, e mentre invece a Fidenza Anna Pellegrini, si vede che è un po' più difficile per Fidenza. Anna Pellegrini, un punto ancora a Salso Maggiore. Erika, ho spiegato bene? Sì, spero. È così che si spiegano le cose per far capire. Andiamo con 13. Enrica, con 13. Se nulla succede, voi lo vorrete? 12:40 di nuovo con voi. Ciao a tutti.

0: Ariete. Trascorrerete una giornata tranquilla. Riposate e meditate sui vostri problemi. Riuscirete a trovare una soluzione nuova e saggia. Toro. Se nel lavoro una persona vi ostacola, non dategli peso. Altre persone più importanti sono con voi. Sorridete di piccoli inconvenienti. Gemelli. Alcune persone a voi molto vicine vi aiuteranno per portare a termine un impegno da voi preso sotto gamba. Questo vi renderà felici, ma vi servirà come lezione. Cancro. Spesso nella nostra vita alcune persone incontrate per caso lasciano un segno indelebile in noi. Oggi alcuni di voi ne incontreranno. Nasceranno amicizie e vincoli destinati a durare nel tempo. Leone. Oggi siete particolarmente nervosi. Questo potrebbe influire negativamente su alcune decisioni, anche importanti. Quindi rilassatevi e vedrete che calmandovi ogni cosa tornerà al suo posto. Vergine. Attenzione, soprattutto le persone innamorate. Oggi potreste commettere dei grossolani errori di valutazione nei confronti del vostro partner e compromettere così il vostro legame. Bilancia. Con l'aiuto di un'amica tutto si risolve. Contenetevi a tavola e riposate di più. Durante la serata una buona notizia vi giungerà da una persona che non sentivate da tempo. Scorpione. Svegliandovi questa mattina avete subito accusato un senso di spossatezza. La vostra giornata però prenderà una piega particolare che non vi consentirà di perdere tempo e di trastullarvi. Questa sera andate a dormire molto presto. Sagittario. Grandi avventure d'amore non fanno per voi. Chiamate la persona che vi sta più a cuore e uscite con lei. Capricorno. Questo è uno di quei giorni che non fanno. Prendete tutto con molta filosofia e non arrabbiatevi. Molte soddisfazioni oggi per chi ha dei figli. Acquario. Un avvenimento di molto tempo fa oggi vi ridà delle noie. Non pensateci. Dalla vostra anima gemella un pensiero che non vi aspettavate. Pesci. Ancora una giornata felice in questo periodo non troppo felice per voi. Approfittatene però, perché siete in tempo. Attenzione alla tavola.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!

ancora un ragazzino, ma pensavo come un grande e guardavo sempre avanti. E studiavo giorno e notte e all'esame di licenza feci il

piano contro il vento, volavo e sembra fermo, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo il sentimento.

continuerò a cercarli. All'amore, l'amore, l'amore, ma cos'è?

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete

0: Speranze Funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
0: Onoranze Funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
2: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche

in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. È perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Dana, un meticcio, è un cagnolino taglia media che cerca casa. Chi vuole adottare Dana, 347 03 61 628, è l'EMPA Adozioni, EMPA Adozioni Parma. Ed abbiamo un altro tenero cucciolo, un cucciolone di 4 mesi, appartiene a una sfortunata cucciolata. Chi vuole adottare, mamma bassotta e il papà sconosciuto. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. È rimasto da solo, nessuno lo ha adottato, ma basta guardare Nello, un micetto bello che trovate sulla mia pagina Facebook, per dargli una famiglia. Contattate il 349 34 05 200. Ricordo che oggi Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Calicantus, piante e fiori, oggi chiuso, ma ha il pensiero del giorno. Se un giorno arriverai a cadere, non preoccuparti, fai come il sole che ogni sera cade, però ogni mattina si rialza con tutto il suo splendore.

ed abbiamo Sardegna, stato estratto vivo lo speleologo bloccato per 27 ore nella grotta. Gli aiuti Luca Olmetto, 31 anni, ricordiamo, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, perciò ricordiamolo, è una cosa molto molto bella. Ed abbiamo ancora fermato dai carabinieri, muore dopo un malore, è un uomo malore in ospedale, dove è stato portato per le prime cure. È successo a Lodi, 39 anni, fermato per su richiesta di alcuni residenti, perché visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente aveva tentato un furto, bloccato a terra perché urlava, si agitava, arresto cardiaco, muore. Perciò magari danno la colpa a qualcuno che non c'entra nulla. Vabbè, precipita dal tetto, tragedia sul lavoro a Fiano Romano. Quelle porte della capitale, un operaio è caduto da un capannone industriale di un tetto, 57 anni, lucernario di circa il salto di circa 8 metri, inutili i soccorsi. Come vedete, un guaio come sempre è quello purtroppo di incidenti mortali sul lavoro. Ed abbiamo uno dei cinque politici sulla mia mano. Cinque. Uno di questi è Giorgetti. Giorgetti, appello alle Camere, che chi vuole contribuire lo faccia. Siamo messi male economicamente, lo dice il ministro della economia, chi può aiutare lo faccia. Spero che saltino fuori i colossi che non pagano tasse e non pagano nulla per aiutare i più bisognosi. Mentre invece dopo Giorgetti, che adoro, abbiamo la Lega. Salvini si dimette da segretario, perciò l'ha dovuto, non è che si sia dimesso perché logicamente per rimostrare, no, deve farlo per ricandidarsi di nuovo come segretario. Vedremo se qualcuno poi lo voterà, lo vedremo se sarà ancora lui il segretario della Lega. E abbiamo invece un monito della NATO. È la NATO che non scherza, lo diciamo a Putin. Putin, se colpiti, anche minimamente, reagiremo in tutta la nostra potenza. Mosca gela però la tregua, fa quel cavolo, che vuole, uccide, sperpera, invade, fa quello che vuole. Intanto la NATO è pronta al peggio, perché di quelle persone non c'è da fidarsi. Ed abbiamo dalla intelligenza artificiale, c'è una spinta alla crescita, l'allarme dell'intelligenza artificiale, tranne Trump, che non ha capito nulla dell'intelligenza artificiale, lui proprio è negato, è come un certo mio conoscente
lo dico, che capisce per parpum. L'intelligenza artificiale aiuta, ma vuole controllata. Lo vedremo prossimamente su questi schermi, ne stanno parlando un po' in tutto il mondo. Criminalità, stiamo parlando di Parma, sempre più denunce, sempre più boom di furti, rapine, e poi calcolate che una alta percentuale non denuncia più i furti, specialmente quelli nei supermercati, che vengono perpetrati ogni giorno, tutti i giorni. Ai supermercati siate guardinghi. Intanto Parma purtroppo è al 14° posto della classifica nazionale, quasi 20.000 pratiche, 700 in più dell'anno scorso, ma ripeto, in molti non denunciano, in molti preferiscono non perdere tempo, perché tanto c'è sempre un escamotage con un buon avvocato per fregare chi è stato fregato. Comuni dicono che sono inascoltati, mancano i controlli, ed è vero, dare la colpa ai sindaci è una cosa sbagliatissima, perché mancano i controlli. Ed abbiamo Via Spezia, via molto trafficata a Parma, arriva la rotatoria, sì, al trasloco di 5 platani, progetto presentato dall'ANAS, che prenderà la pista ciclabile anche da Parma a Collecchio. Ed abbiamo un'altra bella notizia per Parma: chi non ricorda il centralissimo Hotel Milano a Parma, non quello di Salso, mamma mia quando lo vedo, quando vedo io che l'ho vissuto con Mirigliani, l'ho praticato, vabbè, parliamo di Parma, rinasce, ed ecco che rinasce non come albergo ma come studentato, perciò gli studenti, OS 72 posti in affitti agevolati, ce lo auguriamo che siano veramente affitti agevolati. Ed abbiamo invece viene parla Nicolas Jelfried Bernardi, Jelfried Bernardi, quel ragazzo coinvolto in un incidente con un'auto nuova di pacca, un'auto sportiva di grande pregio, che ha letteralmente schiacciato il gazebo in via Dante, dice quello coinvolto nell'incidente stradale, dice che non era alla guida ubriaco né drogato, questo l'hanno appurato i test, logicamente questo però non preclude che ha disfatto un gazebo, e se lo avesse fatto mezz'ora prima il gazebo sarebbe stato pieno di studenti che stavano facendo animazione. Ed abbiamo Salso Maggiore fermato con un etto di cocaina pura in macchina, un 52enne italianissimo è stato, no,
No, no, ma cosa dite? Arrestato, denunciato. Solo denunciato, non gli sarà fatto nulla. Non preoccupatevi, lo diciamo ai bonisti che non debbono preoccuparsi. Ed abbiamo i nati oggi, intanto Sant'Edoardo Confessore e San Romolo Mancaremo. I nati oggi sono molto determinati per quanto riguarda il lavoro e la vita professionale, pretendono molta serietà anche dagli altri e si vantano di ottenere ottimi risultati. A volte purtroppo si rivelano un po' troppo rigidi e spietati e per questo hanno difficoltà a diciamo resistere felici in molti periodi lunghi. Hanno quindi bisogno di trovarsi un rifugio allo stress, ma questo per loro è un'impresa a volte assai ardua, perché non riescono a prendere la vita con semplicità. Stranamente i nati oggi si contraddistinguono per la gentilezza, l'altruismo nei confronti dei loro cari. Forse sono più duri con se stessi che con gli altri, ma pochi sono in grado di capirlo. I pregi è intenso e molto perfezionista, i difetti è iperstressato e critico anche con se stesso. E abbiamo il tempo oggi, tempo in prevalenza soleggiato, foschie dense nelle ore fredde, zero termico 3400 metri, temperature minime più 9, quelle che avevamo qui questa mattina, 21 le massime, 20 deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Taugio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: A prendere latte.
4: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Me no, ma de 5 cat ad il pan?
6: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
3: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela, e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 13 ottobre.
1: Si festeggia oggi San Colmano, martire in Austria nel 1012.
0: Tanti auguri a tutti i colmani e a tutti i colomanni.
1: Il nome esclusivamente maschile Colmano e la sua variante Colomanno è estremamente raro in Italia, giacché la sua origine è addirittura ungherese. Per questa ragione v'è una certa tradizione

0: Il personaggio del giorno è lo scultore neoclassico Antonio Canova, morto a Venezia il 13 ottobre 1822.
1: Antonio Canova nacque a Possagno nel 1757. Gli anni della formazione li passò a Venezia, dove venne in contatto con le prime correnti neoclassiche. Nel periodo napoleonico eseguì diversi busti dell'imperatore e il celebre ritratto di Paolina Bonaparte nelle vesti di Venere vincitrice.
0: Celebre il famoso complesso marmoreo Le Tre Grazie, ora custodito nel Museo Hermitage di Leningrado, e le varie opere di carattere mitologico, come Ebe e Amore e Psiche, tutte dettate da una vera ispirazione per il mondo classico e non da un'opera di gelida ricostruzione.
1: Come consigliano i vecchi saggi, oggi 13 conviene starsene a casa, magari a letto con le persiane abbassate. Beh, per essere sinceri, siamo solo noi italiani a credere che il numero 13 porti sfortuna. Dovete sapere infatti che gli inglesi sono convinti del contrario, cioè pensano che il numero 13 porti fortuna, e la stessa cosa vale per i gatti neri. Se un gatto nero ci attraversa la strada, noi facciamo gli scongiuri, loro no, loro sono ben contenti e giocano la schedina con la coscienza in pace.
0: Fatto è o non è che proprio il 13 ottobre 1972, quindi non molti anni fa, accadde quel famoso disastro aereo sulla cordigliera delle Ande.
1: Forse qualcuno di voi si ricorderà il fatto che ebbe una grande eco di cronaca. Un aereo di linea uruguaiano andò a schiantarsi su un costone alto 4.000 metri sulla cordigliera delle Ande in Argentina. Dei 45 passeggeri sopravvissero solo 16 persone. I soccorsi non arrivarono che 2 mesi dopo. I 16 superstiti erano riusciti a sopravvivere cibandosi con la carne dei cadaveri dei passeggeri deceduti.
0: Concludiamo l'almanacco di oggi con un record davvero curioso. Il signor Abramo Contini di Massa Carrara il 13 ottobre 1976 ha conseguito il primato mondiale di velocità di installazione di piastrelle.
1: Avete capito bene, il signor Conti è il più veloce piastrellista ad ovest del Pecos. In sole 11 ore, 43 minuti, 12 secondi è riuscito a ricoprire di piastrelle misuranti 30x30 una superficie di ben 1000 metri quadrati, cioè il pavimento di un capannone di 50 metri per 20.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 13 ottobre.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Siamo con Cicciare e Botte. Stamattina veramente ho fatto comizio. Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito. Data l'ora, bella giornata di sole, una bella giornata. Intanto mando un saluto a tutti e un ringraziamento per l'ascolto che mi onorate di farmi. Abbiamo Erika, un altro, faccio nome e cognome come sempre, il grande, grandissimo Luciano Marzolini. Chi non conosce Luciano Marzolini? Chi non lo conosce? Ciao Cianone! Che anche lui stamattina ho fatto la domanda a freddo al bar gelateria, chiedendo dove è stato il primo, la prima ricevitoria Lotto a Salso, e non ha avuto in tanti non sanno il nome di quella viuzza che sarà un 30, 40, 50 metri, chiamiamola 50 metri circa, sarà quella viuzza che non tutti sanno che si chiama Via Concordia, quella che dal Berzieri sbocca esattamente nel bar pasticceria gelateria Martinelli. Anche Luciano, Luciano Marzolini lì, dopo Canni, dopo Dami, Maurizio, dopo la Graziella Tirelli, dopo Loffi Angela, dopo Marcello Botti, anche vedo che spuntano i tanti salsesi veramente VIP. Cosa vuol dire VIP? VIP, uomini, valore aggiunto. Allora, vecchi in pensione, vecchietti in pensione, perciò tutti VIP, quelli che ricordano dove era la prima agenzia del Lotto. Bene, detto questo, guardiamo invece se mi sapete dire dove era la prima, non la prima agenzia Lotto che ormai è risaputo da tutti, ma dove era la prima sede SIAE a Salso. Dove era prima sede SIAE? Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo poi il disco quiz, abbiamo saputo tutto, di più e ancora di più del famoso bellissimo disco quiz, ma veramente è un qualcosa di bello. Mi spiace che vi sia sfuggito un brano come questo, un brano che pensavo venisse indovinato subito.

Ed abbiamo anche l'umolino. L'umolino, come viene fatto questo rumore? Perché non me lo dà? Ah, perché ho sbagliato lo slider.

Guardiamo se riuscite. Sono 28 punti per la SIAE di Salso, sono 49 punti per il Rumore, sono 3 premi e 50 punti per Fidenza e il Disco Quiz, e dico poco. Vado a completare l'almanacco di oggi.

ci salta fuori. Oggi è Comgano, abate. Mei sinti? No, preferisco i miei santi, quelli che do al mattino all'albeggiar. Ma questo con Giano, mei sinti in vita mia. Paul Simon compie oggi 85 anni. Insieme a Gun Purkan hanno fatto Il Condor passa di un grande successo. Poi abbiamo... no, gli altri non li conosco. Passiamo invece la pagina, giriamo il foglietto ed abbiamo chi nasce oggi non sempre riuscirà a prendere la vita con semplicità, anzi è una di quelle persone che si, come in tanti, si complicano la vita, si complicano. La frase del giorno, ti dirò un grande segreto, amico mio, non aspettare il giudizio universale, esso è lungo e ad attendere ogni giorno, l'ha detto Albert Cugnet. Ed abbiamo il sole che sorge alle 7:34, tramonterà alle 18:44. Luna si leva alle 10:50, cala alle 19:36. Proverbio del giorno, i proverbi sotto la sapienza dell'uomo. I proverbi sono dunque la un proverbio vale un altro purché sia intelligente, insomma sono la sapienza, homo sapiens, dell'uomo. Ed giriamo il foglietto. Si dice un'altra giornata della riduzione dei disagi naturali istituito dall'ONU nel 89, ormai ci ho fatto il callo. 1792 viene proposta la prima pietra per la costruzione della Casa Bianca a Washington, era il 1818. Speravano tutti che non nascesse all'epoca un Trump, però purtroppo è nato.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, a Giuseppe, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Dana, un meticcio, un cagnolino taglia media che cerca casa. Chi vuole adottare Dana, 347 03 61 628, è l'EMPA Adozioni, EMPA Adozioni Parma. Ed abbiamo un altro tenero cucciolo, un cucciolone di 4 mesi, appartiene a una sfortunata cucciolata. Chi vuole adottare, mamma bassotta e il papà sconosciuto. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. È rimasto da solo, nessuno lo ha adottato, ma basta guardare Nello, un micetto bello che trovate sulla mia pagina Facebook, per dargli una famiglia. Contattate il 349 34 05 200. Ricordo che oggi Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Calicantus, piante e fiori, oggi chiuso, ma ha il pensiero del giorno. Se un giorno arriverai a cadere, non preoccuparti, fai come il sole che ogni sera cade, però ogni mattina si rialza con tutto il suo splendore. Ed abbiamo ciò che saprete dettagliatamente alle 14:30 nel Mar Nero, assalto ad una nave, 11 marinai dispersi, perciò attacco oggi di 2 navi, secondo le informazioni, soccorse 5 persone salvate. Insomma, Trump ha toccato un brutto argomento, quello del Medio Oriente. Tutti ringraziate Trump? Benissimo, grazie, siete educatissimi. Licenziati da Salis, Salis, famosa Salis, europarlamentare Salis. Si riparte da zero, perciò sentenza di primo grado che l'aveva vista condannata, ora che è parlamentare, magari ne parleremo poi nel prossimo notiziario. Ed certo che di processi la europarlamentare ne ha tantissimi. Intanto economia mondiale regge, ma fa fatica.
1: Questo è ciò che dettaglierò nel notiziario delle 14.30. Abbiamo anche Sardegna, lo speleologo estratto vivo dopo 27 ore in profondità. A Torino c'è stato Pietro. Torino, mamma mia, lo menziono molto. Allora, un 26enne aveva 200 kg di droga, armi, stanti, soldi. È morto dopo che è stato fermato dai carabinieri, un malore. 39enne a Lodi, indaga la procura. Vedremo se logicamente sarà una cosa naturale. Nato, pensi bene alle reazioni di un attacco russo, perché Putin fa lo spaccone, Putin fa lo spacconaggio, ma ci auguriamo che non gli brucino le penne nel sedere. Trump, Mosca vuole intesa, Kiev non la vuole. Pensate, quest'uomo che ha dei paradossi enormi. Io dico, ma l'avete fatto visitare alla mente quell'uomo? Mosca, sanzioni sono un ostacolo sull'Europa e sul diesel. Insomma, molte notizie che arrivano dall'estero, che poi dettaglierò a tempo opportuno. Abbiamo invece domani, mercoledì, domani ci sarà la lirica alla grande. Avremo tempo stabile, poche nuvole, zero termico a 2900 metri, temperature minime più 9, massime più 22, venti deboli. Ecco, l'Anna non mi ha più comunicato la direzione dei venti, forse ha rotto l'apparecchio che misura il ventometro, io lo chiamo ventometro, da quale direzione vengono i venti. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ed abbiamo Tom Jones. Tom Jones con una delle due canzoni più belle del mondo, che è My Way. Questa canzone è per Giuseppe Cattaneo, mitico Giuseppe Cattaneo.

Diciamo bellissimo, brano intramontabile. Vale un punto. Domattina qual è l'operetta? Sono le ultime tre operette. Domattina dalle 8 alle 8:30. Qual è l'ultima operetta? Qual è l'operetta di domattina? Mi dite come siamo messi a operetta? Paganini non ripete. Paganini è l'operetta di domani mattina. Ed abbiamo dopo Giuseppe abbiamo La Luna di Gianni Togni. Altro brano per Pia di Parma, cui mando un saluto e un grosso ringraziamento.

0: Bene, passiamo al nostro appuntamento. Con attenzione, cambio però le regole del gioco, se no, ripeto, vale la pena tentare se non ci sono, si vince solo e non si perde nulla, perciò vale. Sì. Mentre invece per lo scioglilingua che non ha indovinato questa mattina la nostra però coraggiosissima, bravissima Latina, non è giusto non perdere nulla, perché se no io telefono o la va o la spacca, o lo so o non lo so, non perdo nulla. Adesso vincete 10 punti, ne perdete però se non rispondete, se non rispondete perdete 2 punti. Chi mi prende il... chi va a chiedermi questo scioglilingua? Perciò eccolo qui, 10 punti, ne perdi 2. Eccomi.
1: Ciao, parlare in baggio ci vuole coraggio, dimmi.
0: Bravissima Anna, brava. Allora Anna, 10 sì. punti, mi senti bene, stai là?
1: Sì.
0: Treno troppo stretto e troppo stracco, stracca troppo gli storpi.
1: Treno troppo stretto, treno troppo stracca, troppo.
0: No, Stella, no.
1: Treno troppo stretto, no. Treno troppo stracca, mi stracchi.
0: Grazie, Anna. Sei meravigliosa. Non ho tolto i punti neanche a Latina stamattina, partiamo da domani a togliere i punti. Allora, treno troppo stretto e troppo stracco, stracca troppo gli storpi. Treno troppo stretto e troppo stracco, stracca troppo i storpi. Perciò era non l'ho tolti, alla, da domani partiamo con togliere i punti. Grazie Anna, sei come sempre simpaticissima, e andiamo con Norma di Parola, che adesso ci dice la sua poesia.
2: No, new message, all message, play back.
3: Ciao Vittorio, sono Norma. Ti faccio una dedica ad Anello, alla Graziella, alla Vilette e tutti gli ascoltatori di Radio Montanate e tutti i pensionati di San Francesco di Cai.
0: Peppino Gagliardi, settembre. Se no me la tira troppo lunga, non si ricorda mai il brano che ha richiesto.

0: e piangeranno solo gli occhi miei. Andiamo con un indovinello che io saprei rispondere tout de suite. Sapete cosa vuol dire subito, subito, subito? E voi? Guardiamo se siete all'altezza di questo indovinello. Belle canzoni, Graziella di Norma, sono sempre bellissime le canzoni di Norma, sono sempre di Norma bellissime, veramente belle, belle, belle. Cerco di cancellare, ecco qui, ho cancellato un qualcosa. Ecco, mamma mia, la perna cavalona stanca. Mamma mia, che d'intera. sto guardando un video. Adesso vorrei sentire da voi tutti, tutti voi, chi mi dice nel 1953 è morto un grande dittatore sovietico. No, non è Putin, non è Putin. È un dittatore sovietico. Chi era? Vale un punto. 1953. Muore un grande dittatore sovietico. Eccolo qui, dai.
1: Sì. Stalin.
0: Stalin. Per la Tina. Sì. Siamo in linea. Pronto? Pronto?
1: Pronto? Era Stalin.
0: Stalin, brava. Non devi darmi una risposta. Pronto?
1: Stalin.
0: Stalin. Ragazzi, ma si tutti che era Michael Maurice sentan prima la cumbine tan guai Stalin, più grande dittatore. Adesso però poi vi faccio una domanda da tre punti. Adesso diamo un punto a Latina, 49, almeno sappiamo un po' di storia, alla Anna che va a 6, a Graziella che va a 3. Stalin, il buon diavolo, non Dio, il buon diavolo se l'ha preso con lui. Pensate che anche la figlia è espatriata in America per dissidi con quel padre mostro. Ed andiamo poi... farò un altro quiz. Ho visto l'ora, sono le 32, vado con la pubblicità.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: No, no, no.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Me no, ma de 5 cat da che il pan?
9: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: da facilità enorme. Come diciamo in vernacolo, ad una persona lunatica, cavillosa, ripeto, irascibile. Uno, insomma, da lasciare stare, proprio da non scherzarci neanche, come invece facciamo con tutti i miei ascoltatori, anzi, ascoltatrici. Vale un punto.
1: Alle bisous.
0: Bisous. Un punto per Silvana, uno bisius, veramente facile, una persona insomma che è lunatica, cavillosa, le bis, la sterpa che le

mamma mia, non mi si apre. Oh, finalmente. Ciao a tutti, buongiorno, buon martedì a te e a tutto lo staff di Radio Montecanate, agli ascoltatori. Un saluto carissimo a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella Di Tabiano. Un abbraccio forte forte alla Cucciolotta con questo il campione di Franco Califano.

il ruolo qui non ce lo avrai, dice la bellissima canzone del grande Califano, Califfo, così era chiamato. Abbiamo invece una domanda che dovrebbe: come si chiama l'interprete? L'interprete vale 3 punti, 15 secondi, l'interprete della operetta, l'operetta per La Vedova Allegra, la più bella operetta esistente. Come si chiama l'interprete della operetta La Vedova Allegra? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, speravo, pensavo

0: faccia l'ho fatta per l'Anna? Questa domanda il conte Danilo, il famoso conte Danilo, l'interprete maschile, lei è la Anna Glavari. Perciò era facilissimo per noi, insomma, ma si vede che l'Anna non era, stava mangiando gli spaghetti.
1: No, new message, all message, play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti la mette di Donatella Rettore, ciao.
0: Allora, la mette di Donatella Rettore per Silvana.

0: se la sua pancia è qui.
1: Bene, andiamo con un'altra domanda che vale stavolta 2 punti. Tutti in 3 avete saputo dirmi come si chiama, chi era il famoso, famosissimo dittatore morto nel 1000, Dio volesse, no, l'inferno volesse accoglierlo prima. Sapete dirmi, il Stalin fu morto nel 1953. Chi ha fatto la destalinizzazione in Russia, abbattendo, sapendo finalmente che è stato un dittatore, ha fatto solo male alla Russia? Chi è stato il destalinizzatore della Russia? Chi è stato il grande destalinizzatore della Russia? Ha fatto giustamente abbattere tutti, fuori tempo, logicamente.
2: È stato Khrushchev?
3: Chi è, scusa?
2: Khrushchev?
3: Mamma mia.
1: Meno male per te, Anna, è stato Gorbaciov, non Khrushchev. Gorbaciov ha fatto la destalinizzazione, non Khrushchev, ha fatto abbattere tutti i monumenti al dittatore, uno dei dittatori più grandi al mondo. Ed abbiamo un brano che richiede Mirella di Taviano, lei, Aznavour, lei, per Mirella e Tabian.

Qualcuno che mi chiama, numero privato e soliti noti. Lei, Aznavour, Miri, questi sono brani, questi capolavori.

0: lei, lei Ankamo, in quale provincia sono? Attenzione, una domanda geografica, Castelfidardo, Stradella. Allora, in quale provincia vale 2 punti, visto che la domanda è doppia? Quale provincia è Castelfidardo, famosa per le fisarmoniche, ed Stradella, famosa per le fisarmoniche? Castelfidardo, Stradella, le due cittadine più famose per la fisarmonica.
1: Stradella e Pavia.
2: Ma forte e chiaro, però ho fatto una doppia domanda.
1: L'altra non so
0: cosa. Grazie Tina. Pronto?
1: L'altra è negli Abruzzi, eh? Non mi ricordo.
0: Beh, ragazzi, o siate precise, se no le domande. Faccio una domanda, no? Con due arrivo. In quali province sono Castelfidardo e Stradella? Ho fatto una domanda semplice o no? Allora, famose, ho aggiunto, Castelfidardo è provincia di Ancona, Stradella provincia di Pavia. Niente, come non detto, ma io faccio delle domande precise, poi voi non so che risposte mi date. Andiamo con la Graziella, eccola qui.
3: Message. Play back.
4: Buongiorno Vittorio, sono Graziella.
0: Ciao Graziella.
4: Dedico e ringrazio la nonna prima di tutto della bella canzone che mi ha fatto. Allora, solo tu, Rita Pavone. La dedico a voi tutti e alla nonna e all'anella. Buona giornata.

0: Bene, accontentato Graziella in una canzone che non avevo mai sentito, di Rita Pavone, ed abbiamo invece una domanda che riguarda, vale 3 punti, 15 secondi al millesimo, nello sport. C'è un acronimo, sapete tutti cos'è, non sto lì a rispiegarlo perché tutti lo sapete, che è A, Ancona, Imperia, Ancona. Cosa significa? Cosa significa nello sport Ancona, Imperia, Ancona? Nello sport cosa significa l'acronimo Ancona, Imperia, Ancona? Associazione Italiana Arbitri, perciò è l'associazione, diciamo, è il sindacato di tutti gli arbitri sportivi. Ed andiamo, era difficile, erano 3 punti. Sentiamo una, poi ho le ultime due canzoni, se una arriva, perché è arrivata mutilata, sentitela, perché poi la colpa è sempre mia, specialmente dall'Anna. Sentiamo.
1: No, new message. All message. Play back.
0: Riascoltiamola.
1: To erase all messages, press erase again. No message.
0: Ah, ho già cancellato. Chiedo scusa, colpa mia, di Bari. Ma cosa vuoi? Si vede che l'Anna ha parlato sul messaggio, avete sentito tutti, no? Di Bari. Cosa? Di Bari. Andiamo a Bari in villeggiatura, intanto andiamo con il prossimo brano, la prossima tornata pubblicitaria, poi ci risentiamo per l'ultima parte.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanzio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Ed andiamo immediatamente con il prossimo brano, che è per Silvana, che controdedica a Claude, a Claudio, Phil Collins con Easy Love. Il brano che va in onda dovrebbe... No, abbiamo l'Anna che ha chiamato, perciò sappiamo il brano.

Ed abbiamo finalmente Anna che ha parlato. Prima però una domanda. Sapete dirmi dove si trova, in quale regione italiana si trova l'isola di Ponza, cui ha fatto una bella canzone Edoardo Bennato?

0: 25, l'isola di Ponza è nel Lazio ed è esattamente a Latina, provincia di Latina. Ed abbiamo l'Anna che finalmente mi ha detto, ha parlato non sul messaggio, ma ha parlato in segreteria.
1: No, new message, all message, play back.
2: Vittorio, se ti rimane il tempo, mi fai il cuore e uno sviglio di Nicola Di Bari. Grazie.
0: E come? Allora, il grande Nicoluzzo di Bari con questa stupenda canzone scritta da lui, fa l'altro ed è il cuore, è uno zingaro.

Capolavori grandi, capolavori del grande Nicola di Bari. È bellissima canzone, grazie Anna. Ed abbiamo adesso la sigletta che dovrebbe portarci a Salso e a Fidenza. Guardiamo cosa ci ha

0: erano i due fidentini che gestivano il bar della stazione ferroviaria. Allora posso fare la stessa cosa per Salso. Chi era lo storico, la storica famiglia che ha gestito nel dopoguerra la stazione, il bar, il buffet della stazione ferroviaria di Salso? Sottoscritto era a scuola con la figlia. Nome dei due fidentini noti che ha gestito il bar stazione ferrovia. Ed abbiamo la telefonata.
1: Erano i Bardi.
0: Chi è, scusa?
1: Bardi.
0: Tina, scusami. Anche qui c'è un frainteso. Ti chiedo i due nomi. La Silvana dice allora, due nomi.
1: Non sapevo neanche di Bardi, l'ha detto lui.
0: No, perché poi non è.
1: Il nome, Ubaldo.
0: Due, Baldo, due nomi, ma il cognome anche, però erano in due gestivano il bar.
1: No, non lo so.
0: No, niente. Come non però dovete sentire bene le domande che faccio, che fa la Silvana. Negli anni 60 chi erano i due noti fidentini che hanno gestito il bar della ferrovia, della stazione ferroviaria, Franco Albignani e Bruno Cantarelli. Questi. Mentre invece vedo che è in defiance anche Enrica, la famiglia Granelli, ha gestito fino agli anni d'oro del buffet, caffè buffet della stazione famiglia Granelli, come non detto, nessun vincitore all'orizzonte. Vado con una canzone, poi logicamente il tutto. E poi passiamo al notiziario dell'ora.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Dana, un meticcio, un cagnolino taglia media che cerca casa. Chi vuole adottare Dana, 347 03 61 628, è l'EMPA Adozioni, EMPA Adozioni Parma. Ed abbiamo un altro tenero cucciolo, un cucciolone di 4 mesi, appartiene a una sfortuna.

fargli una famiglia. Contattate il 349 34 05 200. Ricordo che oggi Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Calicantus, piante e fiori, oggi chiuso, ma ha il pensiero del giorno. Se un giorno arriverai a cadere, non preoccuparti, fai come il sole che ogni sera cade, però ogni mattina si rialza con tutto il suo splendore.

parole sagge, parole veramente di una saggezza enorme. Passiamo al nostro notiziario, veniamo immediatamente alle notizie di Giorgetti, avanti con la rotta del consolidamento. Io non vorrei essere nei panni del povero Giorgetti, veramente, perché i conti, insomma, in questo periodo non tornano molto, lo vedremo prossimamente. Abbiamo invece la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea AVS Ilaria Salis al pagamento del compenso mensile diventati oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, su ex assistenti licenziate senza motivo. Si riparte da zero in tribunale. La difesa lamentava mancata notifica, difetto di instaurazione del contraddittorio di primo grado. Soddisfatta la Salis, in primo grado non potei difendermi. Perciò uno dei 30 processi della Sali, ne ha una trentina in ballo, deve ancora svolgersi. Ed abbiamo invece, eccolo qui, il Fondo Monetario Internazionale, l'economia regge ma a fatica, perciò culmine con la guerra in Medio Oriente, allarmi ovunque, le scorte energetiche si stanno assottigliando, altri scotch potrebbero ripercuotersi sui prezzi. Insomma, siamo attaccati con lo scotch ormai da un filino con l'economia mondiale. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato nella grotta a Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per 27 ore a seguito di un crollo nel pomeriggio di ieri. Luca Olmetto, 31 anni, stato estratto dai tecnici dell'associazione Alpini, l'uomo liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale, gli accertamenti e le cure necessarie del caso. Ed abbiamo invece Torino, un 26enne italianissimo è arrestato.

portato in galera dopo che la polizia gli ha trovato 200 kg di droga, materiale esplosivo, armi da fuoco, 85.000 euro in contanti. Gli agenti lo hanno intercettato mentre portava dall'auto al magazzino una grossa cassa. Lui ha fatto resistenza al controllo, ma è stato subito bloccato. Nella cassa 45 kg di hashish, il resto cocaina ed marijuana. In macchina, nel garage, l'uomo aveva chiave e telecomando. Insomma, un balordo in meno che gironzola al mondo. Fermato dai carabinieri, un uomo ha avuto un malore, è morto in ospedale, è stato portato subito dai militari, successo a Lodi, uomo 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché visto sul muro di cinta di una villetta molto presumibilmente voleva rubare. È bloccato a terra perché urlava, gli si agitava l'arresto cardiaco, rianimazione sul posto, poi le procedure per portarlo in ospedale. Sta indagando la procura di Lodi. Come vedete, se ne sentono e vedono un po' di tutti i colori. Polonia, i membri della NATO si preparino a una risposta decisa, possibile attacco ibrido dalla Russia. Così il ministro polacco. La possibilità qualcuno venga ucciso sta aumentando di intensificazione. Si valuta come reagire, caos all'attacco, logicamente restituire i beni alla Russia solo sui nostri cadaveri, ha sottolineato. E io la penso così. Anch'io, viva l'Europa, viva, viva, viva l'Europa, abbasso, abbasso, abbasso la Russia. Ed NATO, se attaccati, saremo pronti a combattere con ogni mezzo. Qualcuno sarà così pazzo da attaccarci, combatteremo. Siamo addestrati e ci stiamo addestrando ogni giorno, diventando sempre più pronti, così ha detto il comandante NATO. Un applauso a chi tutela la nostra incolumità. Ha illustrato tre fasi in caso di aggressione militare: bloccare l'attacco, ammorzare la forza e solo se attacco non cessa, neutralizzare le forze che lo stanno sferrando. Perciò viva la NATO, viva l'Europa, abbasso la Russia, abbasso la Russia. E sono un convinto sostenitore della NATO. Due altre navi colpite da droni sul Mar Nero. È accaduto già il 6 ottobre, è ancora dispiegamento di forza situato a 18 miglia nautiche a est di Baila. È stata centrata da tre droni, la seconda 17 miglia nautiche ad est di Krapac, affondata dopo l'attacco. Cinque marinai tratti in salvo, 11 dispersi dall'equipaggio della nave che sarebbe turca.
È perciò battente bandiera Saint Vincent Grandin. È perciò, come vedete, sempre più armi sparano, sempre più vite umane sono a rischio per l'incoscienza di solo pochi, pochi che, ripeto, usano il mondo per giocare. Trump, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica perché io ho detto che devono farlo. Così il presidente Trump, che sparla ogni tanto, ma beve quel presidente lì, così il presidente tuttavia ha riconosciuto le violazioni d'intesa da ambo le parti. Credo che Putin voglia raggiungere un accordo più di zero. Ma Cipe, secondo me beve quell'uomo lì. Quello, tutti lo vediamo che Putin continua a rompere questa tregua, a bombardare con drani, doni, e che Zelensky chiede ancora una volta una tregua anche di due mesi per non cessate il fuoco, per fare elezioni. È giustissimo quello che sta, lo diciamo a Trump, ma dove vive quell'uomo? Sull'Iran non credo che Cina e Russia stiano aiutando Teheran, e se lo facessero entrambi perderebbero molto. La sua frase, li cancellerei dalla faccia della terra. Questo è Trump. Mi spiacerebbe candidarmi per il terzo mandato, dice, mi piacerebbe molto, ai sostenitori, potenziando, di avrebbe cambiato la Costituzione. In poche parole, questo psicopatico, io lo chiamo presidente psicopatico, cerca addirittura di cambiare la Costituzione per potersi ricandidare al terzo mandato, non ricordando i dati che ormai lo danno per finito nel mondo della politica americana. Lo vedremo fra pochi giorni, a metà del mandato. Mosca, sanzioni europei ostacolano l'intesa con l'USA. Così il nostro Putin, Putin dice che la Russia, abbiamo discusso questo argomento, la parola del portavoce del Cremlino, insomma è un altro Putin come Trump, che pensano di essere verginelli. Il guaio è che sono smaliziati. Sanzioni europee possono ostacolare le nostre relazioni. Allora, la Russia pretende di essere la nazione che ha invaso l'Ucraina e di non pagarne le conseguenze, o perlomeno restituire e pagare tutti i danni che ha fatto in questi anni di guerra? Intanto andiamo in Italia, restiamo in Italia. L'assemblea dei lavoratori della Scala, CGIL, CISL, UIL, FILSA, hanno votato per lo sciopero tutto il giorno e tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust, diretta da Daniele Rustioni. Se domani
ci convoca la sovrintendenza, direttore del personale, presidente, sono pronti a ragionare. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto solo un voto contrario, 4 astenuti su 450 aventi diritto al voto. E perciò, come vedete, anche per la Scala di Milano ci sono contrasti. Domani, parlando di Scala, ci sarà domattina l'operetta, una selezione dell'operetta Paganini dalle 8 alle 8.30. A seguire ci sarà dalle 9 alle 10 il programma di lirica alla Paz. Poi ci sarà una giornata con tempo stabile, poche nuvole, zero termico a 2900 metri, temperature minime più 9, massime più 22, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Sotto, ma che radio è radio, questa sì che è una bella radio, Radio Montecanate. Non ho fame, me la fai venire, ho fame, me la fai passare, Radio Montecanate, solo adesso ho già capito.
4: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
7: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché avevo paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.

ha preso il posto mio. E allora? E allora? Basta.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Radio qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate. Solo adesso ti ho capito.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Ah, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate, non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate, solo adesso ho già capito.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate, non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate, solo adesso ho già capito.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ah, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanati, non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanati, solo adesso ti ho capito.
4: Ah, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 tua da 14.950 euro.

0: fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno, con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate. Solo adesso ho già capito.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanati. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanati. Solo adesso ti ho capito.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Reggete qua, reggete là, reggete sopra, reggete sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate. Solo adesso ti ho capito.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 TUA da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Almanacco del 13 ottobre.
1: Si festeggia oggi San Colmano, martire in Austria nel 1012.
0: Tanti auguri a tutti i colmani e a tutti i colomanni.
1: Il nome esclusivamente maschile Colmano e la sua variante Colomanno è estremamente raro in Italia, giacché la sua origine è addirittura ungherese. Per questa ragione vi è una certa tradizione di colmani nei pressi di Fiume, città per lungo tempo considerata una specie di appendice del regno d'Ungheria.
0: La versione ungherese di Colmano è Kalman, nome piuttosto frequente in Ungheria presso re magiari ed anche oggi molto comune. Kalman deriva dalla forma latina Columbanus, che a sua volta ha origine dal sostantivo Columbus, cioè Colombo. In ultima analisi e in tradizione al nome che portano, consigliamo a tutti i colmani di darsi alla ornitologia.

0: Il personaggio del giorno è lo scultore neoclassico Antonio Canova, morto a Venezia il 13 ottobre 1822.
1: Antonio Canova nacque a Possagno nel 1757. Gli anni della formazione li passò a Venezia, dove venne in contatto con le prime correnti neoclassiche. Nel periodo napoleonico eseguì diversi busti dell'imperatore e il celebre ritratto di Paolina Bonaparte nelle vesti di Venere vincitrice.
0: Celebre il famoso complesso marmoreo Le Tre Grazie, ora custodito nel Museo Hermitage di Leningrado, e le varie opere di carattere mitologico, come Ebe e Amore e Psiche, tutte dettate da una vera ispirazione per il mondo classico e non da un'opera di gelida ricostruzione.
1: Come consigliano i vecchi saggi, oggi 13 conviene starsene a casa, magari a letto con le persiane abbassate. Beh, per essere sinceri, siamo solo noi italiani a credere che il numero 13 porti sfortuna. Dovete sapere infatti che gli inglesi sono convinti del contrario, cioè pensano che il numero 13 porti fortuna, e la stessa cosa vale per i gatti neri. Se un gatto nero ci attraversa la strada, noi facciamo gli scongiuri, loro no, loro sono ben contenti e giocano la schedina con la coscienza in pace.
0: Fatto è o non è che proprio il 13 ottobre 1972, quindi non molti anni fa, accadde quel famoso disastro aereo sulla cordigliera delle Ande.
1: Forse qualcuno di voi si ricorderà il fatto che ebbe una grande eco di cronaca. Un aereo di linea uruguaiano andò a schiantarsi su un costone alto 4.000 metri sulla cordigliera delle Ande in Argentina. Dei 45 passeggeri sopravvissero solo 16 persone. I soccorsi non arrivarono che 2 mesi dopo. I 16 superstiti erano riusciti a sopravvivere cibandosi con la carne dei cadaveri dei passeggeri deceduti.
0: Concludiamo l'almanacco di oggi con un record davvero curioso. Il signor Abramo Contini di Massa Carrara il 13 ottobre 1976 ha conseguito il primato mondiale di velocità di installazione di piastrelli.
1: Avete capito bene, il signor Conti è il più veloce piastrellista ad ovest del Pecos. In sole 11 ore, 43 minuti, 12 secondi è riuscito a ricoprire di piastrelle misuranti 30x30 una superficie di ben 1000 metri quadrati, cioè il pavimento di un capannone di 50 metri per 20.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 13 ottobre.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ricordiamolo, Impa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49.

Ilenia, Sonia e Adriano, ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì. In quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Dana, un meticcio, un cagnolino taglia media che cerca casa. Chi vuole adottare Dana, 347 03 61 628, è l'Empa Adozioni, Empa Adozioni Parma. Ed abbiamo un altro tenero cucciolo, un cucciolone di 4 mesi, appartiene a una sfortunata cucciolata. Chi vuole adottare, mamma bassotta e il papà sconosciuto. Chi vuole adottarlo, contatti Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. È rimasto da solo, nessuno lo ha adottato, ma basta guardare Nello, un micetto

quello che trovate sulla mia pagina Facebook per dargli una famiglia. Contattate il 349 34 05 200. Ricordo che oggi Calicantus è chiuso per riposo settimanale. Calicantus, piante e fiori, oggi chiuso, ma ha il pensiero del giorno. Se un giorno arriverai a cadere, non preoccuparti, fai come il sole che ogni sera cade, però ogni mattina si rialza con tutto il suo splendore.

parole sagge, parole veramente di una saggezza enorme. Passiamo al nostro notiziario, veniamo immediatamente alle notizie di Giorgetti. Avanti, avanti con la rotta del consolidamento. Io non vorrei essere nei panni del povero Giorgetti, veramente, perché i conti, insomma, in questo periodo non tornano molto, lo vedremo prossimamente. Abbiamo invece la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea AVS Ilaria Salis al pagamento del compenso mensile diventati oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, su ex assistenti licenziate senza motivo. Si riparte da zero in tribunale. La difesa lamentava mancata notifica, difetto di instaurazione del contraddittorio di primo grado. Soddisfatta la Salis, in primo grado non potei difendermi. Perciò uno dei 30 processi della Sali, ne ha una trentina in ballo, deve ancora svolgersi. Ed abbiamo invece, eccolo qui, il Fondo Monetario Internazionale, l'economia regge ma a fatica. Perciò culmine con la guerra in Medio Oriente, allarmi ovunque, le scorte energetiche si stanno assottigliando, altri scotch potrebbero ripercuotersi sui prezzi. Insomma, siamo attaccati con lo scotch ormai da un filino con l'economia mondiale. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato nella grotta a Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per 27 ore a seguito di un crollo nel pomeriggio di ieri. Luca Olmetto, 31 anni, stato estratto dai tecnici dell'associazione Alpini, l'uomo liberato dai detriti che lo immobilizzavano è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale, gli accertamenti e le cure necessarie del caso. Ed abbiamo invece Torino. Un 26enne italianissimo è arrestato, portato in galera dopo che la polizia gli ha trovato 200 kg di droga, materiale esplosivo, armi da fuoco, 85.000 euro in contanti. Gli agenti lo hanno intercettato mentre portava dall'auto al magazzino una grossa cassa. Lui ha fatto resistenza al controllo, ma è stato subito bloccato. Nella cassa 45 kg di hashish, il resto cocaina ed marijuana. In macchina, nel garage, l'uomo aveva chiave e telecomando. Insomma, un balordo in meno
che gironzola al mondo. Fermato dai carabinieri, un uomo ha avuto un malore, è morto in ospedale, è stato portato subito dai militari, successo a Lodi, uomo 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché visto sul muro di cinta di una villetta molto presumibilmente voleva rubare. È bloccato a terra perché urlava, gli si agitava l'arresto cardiaco, rianimazione sul posto, poi le procedure per portarlo in ospedale, sta indagando la procura di Lodi. Come vedete, se ne sentono e vedono un po' di tutti i colori. Polonia, i membri della NATO si preparino a una risposta decisa, possibile attacco ibrido dalla Russia. Così il ministro polacco. La possibilità qualcuno venga ucciso sta aumentando di intensificazione. Si valuta come reagire, caos all'attacco, logicamente restituire i beni alla Russia solo sui nostri cadaveri, ha sottolineato. E io la penso così. Anch'io, viva l'Europa, viva, viva, viva l'Europa, abbasso, abbasso, abbasso la Russia. Ed NATO, se attaccati, saremo pronti a combattere con ogni mezzo. Qualcuno sarà così pazzo da attaccarci, combatteremo. Siamo addestrati e ci stiamo addestrando ogni giorno, diventando sempre più pronti, così ha detto il comandante NATO. Un applauso a chi tutela la nostra incolumità. Ha illustrato tre fasi in caso di aggressione militare: bloccare l'attacco, a ammorzare la forza e solo se attacco non cessa neutralizzare le forze che lo stanno sferrando. Perciò viva la NATO, viva l'Europa, abbasso la Russia, abbasso la Russia. E sono un convinto sostenitore della NATO. Due altre navi colpite da droni sul Mar Nero. È accaduto già il 6 ottobre, è ancora dispiegamento di forza situato a 18 miglia nautiche a est di Baila. È stata centrata da tre droni, la seconda 17 miglia nautiche ad est di Krapats, è affondata dopo l'attacco. 5 marinai tratti in salvo, 11 dispersi dall'equipaggio della nave che sarebbe turca. Perciò battente bandiera Saint Vincent Grandin. Perciò, come vedete, sempre più armi sparano, sempre più vite umane sono a rischio per l'incoscienza di solo pochi, pochi che, ripeto, usano il mondo per giocare. Trump, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica perché io ho detto che devono farlo. Così il presidente Trump, che sparla ogni tanto, ma beve quel presidente lì? Così il presidente tuttavia ha riconosciuto le violazioni d'intesa
da ambo le parti. Credo che Putin voglia raggiungere un accordo più di sé. Ma Cipe, secondo me beve quell'uomo lì. Tutti lo vediamo che Putin continua a rompere questa tregua, a bombardare con droni, e che Zelensky chiede ancora una volta una tregua anche di 2-3 mesi per non cessate il fuoco, per fare elezioni. È giustissimo quello che sta, lo diciamo a Trump, ma dove vive quell'uomo? Sull'Iran non credo che Cina e Russia stiano aiutando Teheran, e se lo facessero entrambi perderebbero molto la sua frase, li cancellerei dalla faccia della terra. Questo è Trump. Mi spiacerebbe candidarmi per il terzo mandato, dice, mi piacerebbe molto, ai sostenitori, potenziando, di avrebbe cambiato la Costituzione. In poche parole, questo psicopatico, io lo chiamo presidente psicopatico, cerca addirittura di cambiare la Costituzione per potersi ricandidare al terzo mandato, non ricordando i dati che ormai lo danno per finito nel mondo della politica americana. Lo vedremo fra pochi giorni, a metà del mandato. Mosca, sanzioni europee ostacolano l'intesa con l'USA. Così il nostro Putin dice che la Russia, abbiamo discusso questo argomento, la parola del portavoce del Cremlino, insomma è un altro Putin come Trump, che pensano di essere verginelli. Il guaio è che sono smaliziati. Sanzioni europee possono ostacolare le nostre relazioni. Allora la Russia pretende di essere la nazione che ha invaso l'Ucraina e di non pagarne le conseguenze, o perlomeno restituire e pagare tutti i danni che ha fatto in questi anni di guerra? Intanto andiamo in Italia, restiamo in Italia. L'assemblea dei lavoratori della Scala, CGIL, CISL, UIL, FILSA, hanno votato per lo sciopero tutto il giorno e tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust, diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convoca la sovrintendenza, direttore del personale, presidente, sono pronti a ragionare. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto solo un voto contrario, 4 astenuti su 450 aventi diritto al voto. E perciò, come vedete, anche per la Scala di Milano ci sono contrasti. Domani, parlando di Scala, ci sarà domattina l'operetta, una selezione dell'operetta Paganini dalle 8 alle 8:30. A seguire ci sarà dalle 9 alle 10 il programma di lirica alla Paz. Poi ci sarà una giornata con tempo stabile, poche nuvole, zero termico,
a 2900 metri, temperature minime più 9, massime più 22, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
2: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto, ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio, Radio Montecanate, non ho fame, me la fai venire, ho fame, me la fai passare, Radio Montecanate, solo adesso ho già capito.
3: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 TUA da 14.950

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

solamente ieri sera. Io parlavo con gli amici, scherzavamo.

Proprio io che sono sopravvissuta a tristi tropici, da turista mi ritrovo persa ad un amore italiano. Casa mia.